sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.
2: Che nome dai

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. Here it hits. Do it.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

pure hits. Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila.

musica. Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: La migliore musica è qui, su Radio Di.

la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: occasione. 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
6: Ogni giorno, tutto il giorno.
5: Più hits.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pure Hits, Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più, accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi due...
4: Anche quando lo stile...

0: One.
1: Meteo 19.
2: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le condizioni si mantengono stabili anticicloniche sull'Italia, anche in Liguria nel corso di giovedì, seppure un graduale aumento dell'umidità sul Ligure porterà alla formazione di maggiori annuvolamenti nel corso della giornata, soprattutto in serata, quando le nuvole saranno più diffuse su gran parte della regione. Clima sempre molto mite, molto gradevole, le massime toccano i 23-24 gradi al pomeriggio. Poi anche venerdì e weekend il contesto sarà più variabile, con la presenza di maggiori annuvolamenti alternati comunque a qualche schiarita. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pure Hits.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Radio 19. Pure Hits.
1: My name is Benson Boone.

0: sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Radio 19 Pure Hits. Pure Hits.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
1: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19, Pure Hits.
5: Che nome dai ad un sogno?

sarebbe certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutte le hit del momento senza interruzioni. Radio 19. Radio 19. New Hits.

0: 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosciarborasca.it.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: il tip.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Radio 19, sono le 7:59.
7: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
9: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
10: L'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato

0: Legittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina alle prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. Stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Giovedì 15 ottobre, traffico in aumento sulla rete viaria della Liguria. Sulla Milano-Genova abbiamo code a tratti a partire da Bolzaneto fino a San Pierdarena, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia abbiamo rallentamenti con code a partire da Voltri verso il centro città. E ancora in A10 ci sono rallentamenti con possibili code nelle due direzioni, tra Finale Ligure e Spotorno. Si tratta di lavori. Ci spostiamo sulla 12 Genova Livorno Rosignano, da segnalare rallentamenti con code tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla Milano-Genova a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova per le provenienze da Milano, quindi uscita a Vignole Borbera. La riapertura domani mattina alle ore 6. Sulla 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova, e sempre in A10 tra le ore 22 e le ore 5:30 chiuso il tratto compreso tra San Pierdarena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi verso Genova. Lavori notturni anche sulla A26 dei Trafori dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare intorno alle ore 6 di domani. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Meteo 19.
6: Un saluto agli amici di Radio 19, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le condizioni si mantengono stabili anticicloniche sull'Italia, anche in Liguria nel corso di giovedì, seppure un graduale aumento dell'umidità sul Ligure porterà alla formazione di maggiori annuvolamenti nel corso della giornata, soprattutto in serata, quando le nuvole saranno più diffuse su gran parte della regione. Clima sempre molto mite, molto gradevole, le massime toccano i 23-24 gradi al pomeriggio. Poi anche venerdì e weekend il contesto sarà più variabile, con la presenza di maggiori annuvolamenti alternati comunque a qualche schiarita. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: La musica più forte a Genova.
8: La riconosci sempre.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900€. Info su nissan.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
7: Pure Hits.
6: La tua playlist perfetta.
7: Pure Hits.

0: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
1: Oro a prezzi incredibili, facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta, peso per prezzo esposto, semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
2: Il 16, 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosarborasca.it.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.
4: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 695 TAEG 896. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
1: Radio 19. Sono le 11:03.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali agguastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora. Andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drum. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
5: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
6: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
4: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como, avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2, l'analisi di Cesc Fabregas.
7: Questa è una crescita costante della nostra squadra, prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa, e niente, continueremo a imparare. Sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento, è vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
4: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Juventus. In Conference alla stessa ora, Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci. 3-0 a Macerata, con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità 19.
8: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno dalla redazione. Sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria della Liguria. Sulla 10 Genova a Ventimiglia permangono tuttavia rallentamenti con code tra Finale e Spotorno in direzione di Genova. Si tratta di lavori. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano rallentamenti di lieve entità tra Lavagna e Sestri Levante. Verso Livorno anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla 7 Milano-Genova a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova per le provenienze da Milano. Ci sarà l'uscita Vignole Borbera, la riapertura domani mattina alle ore 6. Sulla 10 Genova a Ventimiglia dalle 22 alle ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione Genova tra le ore 22 e le ore 5:30, chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi verso Genova. Lavori notturni infine anche sulla A26 dei Trafori, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pure Hits.

Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: con te.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
0: Radio 19, Pure Hits.

0: radio hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
2: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
2: Il 16, 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info crocedorosarborasca.it.
3: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 19, sono le 11:59.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Buongiorno dalla redazione, sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria della Liguria, sulla 10 Genova a Ventimiglia, permangono tuttavia rallentamenti con code tra Finale e Spotorno in direzione di Genova, si tratta di lavori. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, rallentamenti di lieve entità tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla 7 Milano Genova a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova per le provenienze da Milano, ci sarà l'uscita Vignole Borbera, la riapertura domani mattina alle ore 6. Sulla 10 Genova a Ventimiglia dalle 22 alle ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione Genova tra le ore 22 e le ore 5:30, chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi verso Genova. Lavori notturni infine anche sulla A26 dei Trafori, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto. Torno infine anche sulla A26 dei Trafori, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ANCI.

0: Christmas. Life. Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Sagre.
1: Dal 16 al 18 ottobre a Mantova torna il Festival della Sbrisolona, show cooking, degustazione e grandi ospiti nel cuore del centro storico. Informazioni su sbrisolonafestival.it.
0: Musica.
1: Il 20 ottobre il rapper torinese Willy Peyote arriva a Milano con una data del suo club tour. Tutte le informazioni e i biglietti su livenation.it. Sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, c'è Arte, Sport e Solidarietà. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Prevendita al West Point Records di Almè.
0: Enogastronomia.
1: Sabato 17 ottobre in Valtellina arriva il Giro del Gusto Pedalarzo, un percorso con tappe degustative a base di prodotti tipici valtellinesi da fare con qualsiasi tipo di bicicletta. Informazioni su portedivaltellina.it. Dal 16 al 18 ottobre le cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a Milano ospitano Cook Fest 2026, tre giorni dedicati alla cucina con alcuni dei nomi più conosciuti della gastronomia italiana, tra cui Barbieri, Cracco, Bottura e Cannavacciuolo.
0: Feste.
1: Dal 17 al 25 ottobre è in programma Balla Torino, previsti 70 appuntamenti fra piazze, strade, musei, scuole, ospedali, mercati, con 120 fra società sportive, scuole di ballo, associazioni e compagnie. In queste settimane Gardaland è in corso Gardaland Magic Halloween. Tra le novità di questa edizione spicca Halloween Manor, il richiamo della casa, il nuovo spettacolo in scena al Gardaland Theater.
0: Fiere.
1: A Cremona sabato 17 e domenica 18 è in programma il Pets Festival 2026. Cani, gatti, alpaca, pappagalli, rapaci, cavalli, acquari e tanti altri animali. Informazioni su petsfestival.eu.
0: Arte.
1: Martin Parr, ironia e amore, istruzioni per una vita felice. È iniziata la mostra dedicata al grande fotografo britannico Martin Parr allo spazio Varesina 204 di Milano. Informazioni su varesina204.it.
0: Cultura.
1: Chiudiamo andando a Genova, dove tornano i Rolly Days da venerdì a domenica questa, con il secondo appuntamento del 2026. Il claim di quest'anno è abitare il cambiamento. Per prenotare le visite nei palazzi, landing.visitgenova.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere, un buon weekend.
0: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
2: Pronto a cambiare auto? Questo è il weekend giusto. Il 24 e 25 ottobre Gino Store apre le porte a due giorni di opportunità.

0: occasione. 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Palsy Luce Gas, sponsor del Genoa, scende in campo con una promozione esclusiva per i tifosi. Attivando Palsy Luce Gas, ottieni la maglia del Genoa. Per maggiori dettagli, visita la pagina palsy.it/Genoa. Palsy Luce Gas, con l'energia giusta, puoi fare qualsiasi cosa. Operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2027. Per info e regolamento completo, vai su palsy.it.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di italiane assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Pure Hits. Pure
9: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: 19
2: 19
1: 9 9 9
2: Radio 19.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
4: Radio 19, sono le 13.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchini.
8: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
7: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League. Quattro sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
9: Se qualcosa può andare storto lo farà sentenza, è inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges ha scritto 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di già presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges ha scritto 4-3

0: traffico in tempo reale.
1: Buongiorno dalla redazione. Sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria della Liguria, sulla 10 Genova a Ventimiglia. Permangono tuttavia rallentamenti con code tra Finale e Spotorno in direzione di Genova. Si tratta di lavori. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, rallentamenti di lieve entità tra Lavagna e Sestri Levante. Verso Livorno anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla 7 Milano Genova a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova per le provenienze da Milano. Ci sarà l'uscita Vignole Borbera, la riapertura domani mattina alle ore 6. Sulla 10 Genova a Ventimiglia dalle 22 alle ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione Genova tra le ore 22 e le ore 5:30, chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi verso Genova. Lavori notturni infine anche sulla A26 dei Trafori, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
3: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Contesto stabile anticiclonico nelle prossime ore sull'Italia e in Liguria, con prevalenza di sole, al più qualche velatura di passaggio e un clima molto gradevole, ancora valori massimi fino a quasi 25 gradi al pomeriggio, soprattutto sulle zone costiere. Anche giovedì la situazione rimane simile, seppur un lieve indebolimento dell'anticiclone porterà una maggiore umidità e qualche annuvolamento in più, in particolare a fine giornata sulla riviera centrale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Palsy Luce Gas, sponsor del Genoa, scende in campo con una promozione esclusiva per i tifosi. Attivando Palsy Luce Gas ottieni la maglia del Genoa. Per maggiori dettagli visita la pagina palsy.it/Genoa. Palsy Luce Gas, con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa. Operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2027. Per info e regolamento completo vai su palsy.it.
1: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Spegetti, visione superba.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: 9. Pure Hits.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un bicchiere

0: fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta, peso per prezzo esposto, semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats, due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
2: Sulle strade, l'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria. Auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie, a Genova, in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.
4: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
6: Pure Hits.
5: Se è una hit,
6: Pure Hits.
5: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
2: Radio 19, sono le 14:03.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: Pure Hits.
5: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
9: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: occasione. 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Il 16, 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo, stand gastronomici con tante specialità. Concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera, l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info, croceorosarborasca.it.
2: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: 24 e 25 ottobre. Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Il 16, 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo, stand gastronomici con tante specialità. Concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera, l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosarborasca.it.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui. Ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99 €, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 € o le acque micellari a 3,99 € e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Radio 19, sono le 15:01.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5,5 milioni le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà €23,5 miliardi di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al 10° piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
5: Viabilità 19.
7: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno dalla redazione. Sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria della Liguria. Sulla 10 Genova a Ventimiglia permangono tuttavia rallentamenti con code tra Finale e Spotorno in direzione di Genova. Si tratta di lavori. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano rallentamenti di lieve entità tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla 7 Milano Genova a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova per le provenienze da Milano. Ci sarà l'uscita Vignole Borbera, la riapertura domani mattina alle ore 6. Sulla 10 Genova a Ventimiglia dalle 22 alle ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri in direzione Genova tra le ore 22 e le ore 5:30, chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e dalle ore 22, chiusura del

0: tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: dirlo. Ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
8: Pure Hits.
7: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
8: Pure Hits.
7: Se è una hit, è su Radio 19.
8: Pure Hits.
7: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
8: Pure Hits.
7: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
1: Sulle strade. L'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri. Controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
2: Viganò Batterie. Il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria. Auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie. A Genova, in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in via Campana 45. Spegetti, visione superba.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio 19. Sono le 16:02.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto a più tardi.
7: Viabilità 19.
8: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno dalla redazione. Sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria della Liguria. Sulla 10 Genova a Ventimiglia permangono tuttavia rallentamenti con code tra Finale e Spotorno in direzione di Genova. Si tratta di lavori. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano rallentamenti di lieve entità tra Lavagna e Sestri Levante. Verso Livorno anche in questo caso vi sono dei lavori. Lavori notturni a Ronco Scrivia in direzione

0: San Pier d'Arena e Genova Pra, in questo caso verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi verso Genova. Lavori notturni infine anche sulla A26 dei Trafori, dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il Bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
5: Pure Hits.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
0: La musica più forte a Genova! La riconosci sempre! Radio 19 Pure Hits! Solo hits! Niente skip! Radio 19, Pure Hits!

0: Radio 19.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

passato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

musica con Radio 19. Your Hits.

Falsi, Luce Gas, sponsor del Genoa, scende in campo con una promozione esclusiva per i tifosi. Attivando Falsi, Luce Gas, ottieni la maglia del Genoa. Per maggiori dettagli, visita la pagina falsi.it/Genoa. Falsi, Luce Gas, con l'energia giusta, puoi fare qualsiasi cosa. Operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2027. Per info e regolamento completo, vai su falsi.it.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi la travel size del deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatolo sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio 19. Sono le 17:05.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
9: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro lo stampo.
10: 6 punti.
8: Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
9: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Radio 19.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Oro a prezzi incredibili, facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto, semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura, acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
3: Sulle strade, l'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
4: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
3: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
4: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria. Auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie, a Genova, in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 €. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
3: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
1: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.
2: Il 16, 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera, l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosarborasca.it.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
5: Pure Hits.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
8: Pure Hits.
7: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio 19. Sono le 19:04 minuti.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
10: L'economia.
9: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione e somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici.

0: mantenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
2: Viabilità 19.
3: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 10 Genova 20 miglia, rallentamenti e code tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Code anche tra l'aeroporto e la 7 Milano-Genova andando in direzione Genova. Sulla 26 dei Trafori, rallentamenti a tratti tra Masone e Voltri in questa direzione. Lavori notturni sulla 7 a partire dalle 22, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla 10 Genova 20 miglia dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Renzano e Voltri in direzione di Genova. Tra le 22 e le 5:30 ha chiuso il tratto anche tra San Pier d'Arena e Genova Pra verso 20 miglia. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi in direzione di Nervi. E lavori notturni anche sulla 26, dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare domani intorno alle 6. Da Maria Barbara Taormini è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Pressione atmosferica ancora alta sulla Liguria nelle prossime ore, anche domani, tuttavia umide infiltrazioni permetteranno un graduale aumento e spessimento della copertura nuvolosa, non darà comunque luogo a conseguenti precipitazioni. Insisterà anche nella giornata di domani, ma non escludiamo anche locali spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche, valori diurni comunque miti attorno ai 22-23 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località di interesse vi rimando alla nostra app Trevi Meteo.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit,
7: Pure Hits.
6: È su Radio 19.
7: Pure Hits. Pure Hits. Pure Hits.
8: Che nome dai ad un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 19.

0: 19 Pure Hits.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo! Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
2: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12/02/2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
8: La musica più forte a Genova.
9: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
10: Ogni giorno, tutto il giorno.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Spegetti.

0: 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosciarborasca.it.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Oro a prezzi incredibili, facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta, peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura, acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre. Radio 19.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio 19, sono le 20 e un minuto.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano, la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
6: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita la ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
5: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafos. Gianni De Gaetano.
7: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
8: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
9: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
7: Juventus-Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
5: Ed è tutto, buona serata.
4: Viabilità 19.
10: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale. Ben ritrovati. Volumi di traffico registrati nella norma. A Genova da oggi fino al 19 ottobre, chiusa Corso Italia tra via Piave e viale Nazario Sauro, lato mare, in direzione Levante. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria su via Piave, si può percorrere via Rosselli, via Gobbetti e viale Nazario Sauro per poi reimmettersi in Corso Italia. Lavori notturni, ricordiamo, sulla 7 Milano-Genova a partire dalle 22, chiusura dell'autostrada tra Vignola e Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per le provenienze da Milano, uscita Vignola Borbera, la riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Sulla 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Voltri verso Genova. Tra le 22 e le 5.30 chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e Genova Pra verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani, chiusura dell'autostrada tra Recco e Nervi in direzione di Genova. E lavori notturni sulla 26 di Trafori dalle 22 in chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio per Novi Ligure in direzione di Alessandria. Anche questi lavori dovrebbero terminare alle 6 del mattino di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Meteo 19.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica ancora alta sulla Liguria nelle prossime ore anche domani, tuttavia umide infiltrazioni permetteranno un graduale aumento e spessimento della copertura nuvolosa, non darà comunque luogo a conseguenti precipitazioni. Insisterà anche nella giornata di domani, ma non escludiamo anche locali spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche, valori diurni comunque miti attorno ai 22-23 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località di interesse vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
13: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
14: Pure Hits.
13: Se è una hit, è su Radio 19.
14: Pure Hits.
13: Le canzoni hit la trovi qui,

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
1: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
2: Alla Coop è tornato il buono della Liguria. Dal 15 al 28 ottobre gli articoli prodotti nei nostri territori sono scontati del 20%. L'iniziativa è promossa con 135 imprese locali che da sempre trovano in Coop Liguria un partner e un alleato. Vieni a scoprire i loro prodotti di eccellenza in tutti i punti vendita.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: 17 e 18 ottobre torna la castagnata e polentata della Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo stand gastronomici con tante specialità, concerti e animazione per bambini. Venerdì 16 sera l'inedito e spettacolare show di luci, forme e colori con oltre 200 droni che si alzeranno in cielo. Per info croceorosciarborasca.it.
1: Palsy Luce Gas, sponsor del Genoa, scende in campo con una promozione esclusiva per i tifosi. Attivando Palsy Luce Gas ottieni la maglia del Genoa. Per maggiori dettagli visita la pagina palsy.it/Genoa. Palsy Luce Gas, con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa. Operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2027. Per info e regolamento completo vai su palsy.it.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
4: Pure Hits.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: quanto sa di felicità.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
3: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: 99 Pure Hits.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

pronto a cambiare auto? Questo è il weekend giusto. Il 24 e 25 ottobre Gino Store apre le porte a due giorni di

0: 24 e 25 ottobre, Open Weekend Gino Store. Vieni a scegliere la tua prossima auto. Ti aspettiamo!
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
2: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.
2: My name is Sebastian Grosso.
3: D'Angelo.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: tutto senza interruzioni. Radio 19.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.